0: One time re ya Portugal. Ngari girugal. Roba beta buduga orale. Habe arima biriale. Renatural, memorial, revetical, internal. Whiskey di risky di picky di beer bafai. Cut me out. Bofi li di chili di mili di beer bafai. Cut me out. Lekwa bosegi lose agi chuna di mese bafai. Okay, it's fine. Portugal, Portugal, Portugal. Girugal, rugal, rugal. Ka orale, orale, orale. Portugal, Portugal, Portugal and fine. Portugal, Portugal and fine. Portugal, Portugal and fine. And the red of it come fine. Yes, the red of it come fine. Ah, come time and fine. Yes, the red of it come fine.
1: Buddha,

0: bethe buduka orale Hape are mabiriale Re naturale, memoriale, re vegetale, in general
1: Whiskey di rizki di kiki di biri bafai
2: Cut me out
1: Kofili di chili di mili di biri bafai
2: Cut me out
1: Le wabu singi loser di chuna di mese bafai
2: Okay, it's fine Portugal, Portugal, Portugal Kiruga, liruga, liruga Ka ora, le ora, le ora
1: Portugal, Portugal, Portugal, em fai Portugal, Portugal, em fai Portugal, Portugal, em fai And that's the coffee come fine. Yes, that's the coffee come fine. Ah, come a time and fine. Yes, that's the coffee come fine.
2: Chica majesta wana.
3: Chica
2: wana man.
3: Ara mte khona sila gape iri Portugal Portugal Portugal iri cut me out gira bona iri cut me out gira ke le mpetile mvese yo please please ke a khopela
4: oh cut me out
3: yeah
4: one time re ya Portugal ngari ki rugal roba betha kudu
2: ka oral
4: ape are material re natural memorical re vertical
2: internal
4: Whiskey di risky di quick di biri bafan
2: Cut me out
4: Bofili di chili di mili di biri bafan
2: Cut me out
4: Le kwa busiki loser ki chuna di mese bafan
2: Okay it's fine Portugal Portugal Portugal Liruga liruga liruga La ora le ora le ora Portugal Portugal Portugal lemfa Portugal Portugal lemfa Portugal Portugal lemfa And the certificate mfa Yes the certificate mfa Come a time and fall. Yes, I'm sort of come for.
3: Our boys, come on. Our boys, come on. TK Mashisa, Madanon, in the building. I know, boys. No. So.